a se stessa. Olai da sorte, quella brutta parola in cor mi torna. Bue, cabron!

e poi li colgo, li copio, li colgo, li copio, li colgo, li copio, li colgo, li colgo, li copio. Io scoppio.